0: Kormun orkula lontingi di toqsarngir.
1: Nyankna ba chezu demuina derangna chezu.